quando passa piange e ci rimane male. Milano, sguardo maligno di Dio, zucchero e cattivo.